0: Urang rideh heula Kang Gepeng benten di Giangsi Xiangnan
1: Wangsi
0: Wangsi. Kamari mah abdi sugan teh Wangsit Ciliwangi.